0: RVL. Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada A8 Milano-Varese. Andiamo in Liguria e con lo stesso orario resta chiusa l'autostrada A26 dei Trafori tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A12 la Genova-Sestri-Levante per consentire i lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Ricco e Genova Nervi verso Genova. Con lo stesso orario è chiusa anche l'autostrada A10 Genova Ventimiglia tra l'allacciamento con l'autostrada 7 per Milano e Genova Pra verso Ventimiglia e tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori direzione Genova. Anche sull'autostrada 7 la Milano Genova dalle 22 alle 6 non è transitabile la carreggiata in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. In Lombardia sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.06 è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Tra le 21 e le 5 chiusa anche l'autostrada A8 tra Lago di Varese, Gazzada e Cavaria verso Milano, ma anche tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 è chiusa invece l'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Andiamo ora in Veneto e sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio tra le 21 e le 4 rimane chiuso il tratto tra la dogana di Coccao e Pontebba verso Udine. Quindi i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente nell'area di parcheggio Zoll Arnoldstein in territorio austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
10: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada A8 Milano Varese. Andiamo in Liguria e con lo stesso orario resta chiusa l'autostrada A26 dei Trafori tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A12 la Genova-Sestri-Levante per consentire i lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Ricco e Genova Nervi verso Genova. Con lo stesso orario è chiusa anche l'autostrada A10 Genova Ventimiglia tra l'allacciamento con l'autostrada 7 per Milano e Genova Pra verso Ventimiglia e tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori direzione Genova. Anche sull'autostrada 7 la Milano-Genova dalle 22 alle 6 non è transitabile la carreggiata in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. In Lombardia sulla 1 Milano-Bologna con orario 22:06 è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Tra le 21 e le 5 chiusa anche l'autostrada A8 tra Lago di Varese Gazzada e Cavaria verso Milano, ma anche tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22:05 è chiusa invece l'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Andiamo ora in Veneto e sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio tra le 21 e le 4 rimane chiuso il tratto tra la dogana di Coccao e Pontebba verso Udine. Quindi i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente nell'area di parcheggio Zoll Arnoldstein in territorio austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: No Stop 80.
3: No Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 7 ottobre 2026 è il 280° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 18:41. Il santo del giorno è San Marco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 ottobre del 1952 viene brevettato da due ingegneri americani il codice a barre. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Nel 1985 la tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro diretta in Egitto viene drammaticamente interrotta dal

0: Dagli eventi musicali ricordiamo che il 7 ottobre del 1988 Lucio Battisti rilascia il disco L'Apparenza. Nel 1992 Il paese dei balocchi di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2001 Laura Pausini debutta in classifica con E ritorno da te. Passiamo a Renati oggi. Compie 59 anni Neffa, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia. 49 candeline sulla torta dell'imprenditore italiano Lapo Elkan. Spegne 32 candeline Fabio Basile, judoka italiano, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Buon compleanno a Luis Capaldi, il cantautore, polistrumentista scozzese, compie oggi 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 ottobre 1849 di Edgar Allan Poe, tra i massimi esponenti della letteratura americana. Dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Nel 1991 ci lasciava invece Natalia Ginzburg, scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. E il proverbio del giorno è: il variar la vivanda accresce l'appetito.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Viaggia a 100 all'ora sulla statale a Gravellone, i carabinieri iniziano un inseguimento che dura più di 30 km sulle strade di Verbania e che si conclude con un tentativo di speronamento della pattuglia da parte dell'auto in fuga. Il giovane alla guida di appena 20 anni è stato arrestato. Corriere della droga intercettato e arrestato dalla finanza a Domodossola, si tratta di una donna straniera che viaggiava su un treno partito da Milano con un chilo di hashish. Per la giornata mondiale della salute mentale, la SLBC organizza per venerdì incontri con studenti e colloqui gratuiti con psicologi e psichiatri a Verbania, Domodossola e Omegna. Intanto al via Verbania il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica, 36 al momento gli iscritti, mentre a novembre una ventina di allievi concluderà il ciclo triennale di studi.
4: Il meteo di RVL.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per mercoledì 7 ottobre, cielo nuvoloso con piogge soprattutto nel pomeriggio, temperature tra 12 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
6: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: RVL, la radio.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro, la giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro, nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira. RVL.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 7 ottobre. Dalla musica all'università. Vasco Rossi riceve oggi all'Università di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. La cerimonia è in programma alle 15.30 nell'Aula Magna del campus di Fisciano. L'Ateneo premia un percorso artistico capace, si legge nelle motivazioni, non solo di interpretare il proprio tempo, ma anche di influenzarne linguaggi, immaginari e forme di relazione. Il riconoscimento arriva in giorni particolarmente intensi per Vasco. È appena uscito il video live di Marea, brano del 1996 che solo quest'anno il rocker ha portato per la prima volta sul palco e che anticipa il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials, in arrivo il 27 novembre.

0: Parliamo di serie TV. Torna uno dei personaggi più enigmatici dell'universo Marvel. È stato diffuso il nuovo trailer italiano di Vision Quest, la serie con Paul Bettany che arriverà il 14 ottobre su Disney Plus. Il racconto riparte da Visione, ricostruito e costretto a nascondersi dopo essere sfuggito a chi voleva trasformarlo in un'arma. Nel tentativo di comprendere la propria identità si confronta con le intelligenze artificiali custodite nella sua memoria, compreso Ultron, che torna con la voce di James Spader. La serie chiude la trilogia televisiva iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along, un estratto del trailer.
1: Prima che venissi a lavorare qui, ricordo bene che ogni volta venivi con quella bella ragazza.
2: Allora era un'altra persona.
1: E invece ora? C'è qualcun altro nella tua vita?
2: No, no. Sono io. Sono io e basta.
0: Non solo attrice, Jessica Lange mostra al pubblico italiano quasi 30 anni della sua attività dietro l'obiettivo. Apre oggi ai Musei Reali di Torino Still Image, fotografie di Jessica Lange, la più ampia retrospettiva mai dedicata al lavoro fotografico della due volte premio Oscar. Oltre 200 immagini, molte delle quali inedite, suddivise in 8 sezioni, dall'America rurale, della Highway 61, agli scatti realizzati in Messico, New York, Russia, Scandinavia e Italia. Fotografie prevalentemente in bianco e nero che raccontano luoghi, volti e frammenti della vita quotidiana con uno sguardo intimo e spesso malinconico. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: Eccoci qui di nuovo insieme anche per mercoledì 7 di ottobre, non è mai troppo presto, un altro dei momenti importantissimi della giornata, il primo quando ci si sveglia. È vero che dobbiamo pensare anche alle persone che magari hanno fatto un turno di notte, che stanno tornando a casa, che hanno a che fare con la giornata completamente ribaltata, e quindi vi diamo un ulteriore pensiero del buon riposo. Ma se volete, insomma, state ancora un po' con noi, invece del caffè arriva la camomilla. 0323 55 21 24 oppure i social di RVL e la radio per commentare e condividere con noi. Io sono Moira e staremo insieme per le prime ore del mattino, dalla sveglia alla colazione alla buona giornata, naturalmente in senso lato, per quello che saranno le prossime ore. E con RVL e la radio arriva il sole anche se magari non si vede bene.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, Goya con RVL e la radio. D'ora in poi i prodotti bio di origine italiana saranno immediatamente riconoscibili. Ovviamente si parla dell'eccellenza della nostra produzione. E c'è questo marchio biologico italiano che affiancherà il logo di produzione bio dell'Unione Europea. Il marchio formato dall'intreccio di tre foglie verde, bianca e rossa identificherà in modo chiaro i prodotti bio realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, contribuendo a tutelare le produzioni nazionali e poi l'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Ci sono dati importantissimi, nel quale si parla di bio. Nel 2025 si rafforza la dinamica dei consumi domestici che stanno aumentando rispetto agli anni precedenti. Il valore dei consumi dei prodotti biologici in Italia supera i 4 miliardi di euro, il più alto mai registrato. Sono 8 le regioni insieme alla provincia autonoma di Bolzano che hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, che nel 2025 ha un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale della superficie nazionale. Gli operatori biologici ammontano a 95.389, di cui 85.443 sono aziende agricole, un super lavoro bio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Sunshine con RBL alla radio. Non solo aggressioni fisiche, ahimè, la violenza domestica può passare anche dal controllo e dallo sfruttamento economico. Sono abusi che non lasciano segni sul corpo, ma lasciano tracce nell'estratto conto e non solo. Lo dimostra uno studio britannico condotto su oltre 5.000 donne che avevano segnalato alla banca di subire abusi finanziari. L'analisi dei loro dati bancari ha permesso di individuare questi segnali spia ed erano presenti già anni prima della denuncia. I risultati sono stati pubblicati recentemente. Uno studio che ha esaminato i dati anonimi di oltre 5.400 donne britanniche che avevano dichiarato alla propria banca di essere state vittime di abusi finanziari. Li hanno confrontati con quelli di un gruppo di controllo di oltre 15.000 persone che avevano delle caratteristiche analoghe a quelle delle vittime 7 anni prima della segnalazione di abusi. In questo arco di tempo è stato analizzato un insieme completo di 373 indicatori finanziari relativi sia a transazioni che ad altri aspetti della gestione del conto che vi raccontiamo tra poco.

tra noi Malika Ayane. Continuiamo a parlare di abusi economici. I risultati indicano che le vittime hanno registrato un esaurimento dei risparmi, un aumento dei debiti, sfociati in mancati pagamenti e nel deterioramento del merito creditizio. Poi hanno ridotto le spese per la cura della persona, sostenuto costi elevati per trasporti o spese legali, incrementato i prelievi di contante, cambiato indirizzo e password e mostrato una maggiore probabilità di richiedere sussidi di assistenza sociale. I risultati hanno dimostrato che le vittime perdono l'indipendenza finanziaria e sperimentano instabilità economica, subendo il disagio finanziario. I dati offrono una prospettiva su come l'abuso finanziario può manifestarsi nell'arco di lunghi periodi. Non è solo un singolo evento scatenante. Queste evidenze potrebbero favorire lo sviluppo di indicatori di vulnerabilità e strategie di intervento a sostegno delle vittime. La violenza economica è un fenomeno ancora in gran parte sommerso, però sta crescendo. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il 39% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza indicano di avere subito anche violenza economica. In altri casi sono escluse dalle decisioni su come gestire il denaro familiare. La percentuale di queste vittime aumenta al crescere dell'età e raggiunge il valore più elevato tra le donne che hanno più di 60 anni, dove si osserva una percentuale del 47% di donne che hanno subito questo tipo di violenza, del quale non vorremmo proprio parlare, ma si deve.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Super Trailers.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Non è mai troppo presto.
24: Non è mai troppo presto.
23: Comincia la giornata con RBL la radio.

Parola con Danzetteria con RVL la radio. Calano i casi di truffe online, ma crescono i soldi che vengono rubati, gli ammontari. Ebbene sì, quindi dobbiamo sempre stare attenti. Da una recente ricerca del sindacato bancario Fabi su dati della Polizia Postale è emerso che nel 2025 le somme sottratte attraverso truffe online e frodi informatiche hanno raggiunto 269 milioni di euro, quasi 40 milioni in più rispetto ai 229 del 2024, con questo incremento del 17,4% in un solo anno. Si tratta di un aumento che conferma una tendenza particolarmente negativa. In questi anni il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro e ha fatto un bel balzo del 75% in 4 anni. E la progressione delle somme sottratte è continua. Oltre 152 milioni nel 2022, più di 177 nel 2023, oltre 229 nel 2024 e 269 milioni nel 2025. Bisogna stare attenti.

Geolia Achille Lauro per noi, per voi le notizie di oggi sono quelle che devono farci riflettere. Si parla di soldi che se ne vanno con le truffe. Nell'arco dei 4 anni, attraverso truffe online e frodi informatiche, sono stati rubati oltre 828 milioni di euro. È un dato che appare ancora più importante se confrontato con l'andamento del numero dei casi. Nel 2025 gli episodi sono stati oltre 27.000, stabili rispetto al 2024, addirittura leggermente diminuiti. Dal 2022 i casi sono aumentati del 10%, nello stesso periodo il denaro rubato è cresciuto del 75%. Sul fronte delle infrastrutture critiche, i dati 2025 mostrano una riduzione degli attacchi informatici e degli alert diffusi, dinamica diversa rispetto alla forte crescita del danno economico registrata per truffe online e frodi informatiche. Gli attacchi sono stati 9.250 contro i quasi 12.000 del 2024. C'è stata quindi una diminuzione, ma questi soldi se ne vanno.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Lassù. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Il mondo dell'automobile, amato o odiato, sta vivendo un periodo di grande e profonda trasformazione. L'evoluzione verso l'ibrido e l'elettrico e l'impatto economico di acquisto, di svalutazione e gestione del mezzo hanno portato gli automobilisti a guardare con sempre più interesse verso le opportunità che offre il mondo del renting. Ovvero molti italiani hanno deciso di non comprare un'auto ma noleggiarla, scelta consapevole, oggi possibile anche per i privati senza partita IVA, per un bene considerato di consumo e da sostituire periodicamente per mantenersi al passo con le proprie esigenze di vita e lavorative. È una conferma arrivata anche da questa indagine indipendente realizzata su un campione di 4.000 consumatori in 12 paesi, focalizzata sull'evoluzione dei comportamenti di acquisto e sulla percezione dei servizi di mobilità da parte dei privati. Cara auto, anche questa, ma quanto mi costi?
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

automobile da comprare, automobile a noleggio, automobile stammi lontano. Secondo questo studio, la metà degli italiani è qualcosa in più, guarda in modo positivo forme di mobilità alternative alla proprietà dell'auto. È una percentuale che si mantiene superiore alla media europea e che testimonia una crescente apertura verso modelli più flessibili. Noleggiare un'auto permette di gestire e pianificare al meglio le spese, non doversi preoccupare di nulla. Piuttosto che sostenere l'acquisto e la gestione diretta, gli automobilisti scelgono il noleggio a lungo o medio termine, personalizzato sulle proprie esigenze, il pagamento di un canone mensile fisso che copre tutti i costi, anche l'assicurazione. Divenuta nel tempo una valida alternativa al trasporto pubblico e alla micromobilità elettrica, soprattutto nelle aree urbane, l'autonoleggio favorisce anche un più rapido ricambio dei veicoli e questo permette agli utenti di accedere con maggiore frequenza a modelli di ultima generazione, caratterizzati da tecnologie innovative e motorizzazioni meno inquinanti. Un pensierino potremmo farlo.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Cash e Guay, il nostro buongiorno che continua, e ora parliamo di cibo, food, alimentazione sana. A lungo sono stati considerati il nemico numero uno della linea della salute, però oggi sappiamo che i grassi sono un nutriente essenziale, più che eliminarli dobbiamo scegliere quelli giusti. I grassi svolgono numerose funzioni fondamentali per l'organismo, costituiscono la struttura di base delle membrane cellulari, favoriscono l'assorbimento di molte vitamine, contribuiscono al senso di sazietà. La presenza di grassi nei pasti può rendere l'alimentazione più appagante e aiutare a sentirsi sazi più a lungo. Favoriscono l'equilibrio ormonale. Ricordiamo che occupano un ruolo importante nell'alimentazione, visto che non sono tutti uguali. A fare la differenza alcuni fattori: la fonte dei grassi e l'alimento nel suo complesso, il grado di trasformazione e elaborazione, la quantità e la frequenza di consumo e il modello alimentare complessivo, del quale parliamo tra poco. Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York

corretta alimentazione per affrontare la prossima stagione, anche l'utilizzo dei grassi, quindi dobbiamo riconoscerli, non dobbiamo abusarne e dobbiamo sapere che possono farci bene. Per orientarci possiamo usare un sistema a bollini: rosso per le fonti da evitare, arancione per quelle da consumare con moderazione, giallo per quelle nella zona intermedia e verde per quelle da privilegiare. Bollino rosso per i prodotti da forno industriali, snack ultra processati, alcuni alimenti fritti e le carni lavorate. Bollino arancione da consumare con moderazione, burro, olio di cocco e latticini grassi come formaggi stagionati. La questione riguarda la quantità, la frequenza di assunzione e quali fonti di grassi predominano nella nostra alimentazione quotidiana. Bollino giallo, alimenti da valutare nel contesto della dieta, uova e alcuni formaggi, carni non lavorate, yogurt intero naturale senza aggiunte, cioccolato fondente e alcune varietà di pesce. Bollino verde, i grassi migliori, olio extravergine di oliva, frutta secca, semi, olive, avocado, pesce azzurro. Ricordiamo, l'obiettivo non è mangiare meno grassi a tutti i costi, ma imparare a scegliere le fonti più salutari, inserendole in un'alimentazione varia ed equilibrata.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Vi ricordo che dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiude per lavori la 1 Milano-Bologna da Basso Lodigiano a Casal Pusterlengo in direzione Milano. Dalle 21 alle 5 chiusa anche la 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Infine questa notte chiude anche la Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'ARCI corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

goodbye Rick Astley con RVL la radio. Ancora food protagonista. Sapete che vale oltre 130 miliardi di euro l'anno lo spreco alimentare nell'Unione Europea? Ma ricordiamo che dovremmo cercare di diminuire queste cifre e sicuramente cercare di riutilizzare il cibo, non solo noi come singoli, ma come famiglia a casa e anche nel mondo della ristorazione. Ovviamente se ne è parlato tantissimo con le giornate dedicate alla consapevolezza dello spreco alimentare e dei dati che sono stati pubblicati. L'analisi e i dati diffusi hanno riportato che in Italia lo spreco domestico resta diffuso, ma ci sono miglioramenti. Secondo l'osservatorio Waste Watcher, nel 2026 ogni settimana sono stati gettati 554 grammi di cibo pro capite, circa 80 grammi al giorno. Gli analisti hanno sottolineato che si tratta di numeri in leggero miglioramento, con uno spreco che è sceso di quasi 64 grammi settimanali rispetto all'anno scorso. Un alleato per i consumatori è anche il freezer. Secondo l'ultima rilevazione disponibile sul tema, con solo 14,9 grammi pro capite gettati settimanalmente, pari al 2,2% del totale che viene gettato, gli alimenti surgelati si confermano alleati concreti. È il momento del carrello della spesa?

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze, nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore, la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona.

0: è un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
6: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL.

0: Radio.
1: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Viaggia a 100 all'ora sulla statale a Gravellone, i carabinieri iniziano un inseguimento che dura più di 30 km sulle strade di Verbania e che si conclude con un tentativo di speronamento della pattuglia da parte dell'auto in fuga. Il giovane alla guida di appena 20 anni è stato arrestato. Corriere della droga intercettato e arrestato dalla finanza a Domodossola, si tratta di una donna straniera che viaggiava su un treno partito da Milano con un chilo di hashish. Per la giornata mondiale della salute mentale, la SLBC organizza per venerdì incontri con studenti e colloqui gratuiti con psicologi e psichiatri a Verbania, Domodossola e Omeia. Intanto al via Verbania il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica, 36 al momento gli iscritti, mentre a novembre una ventina di allievi concluderà il ciclo triennale di studi.
2: Il meteo di RVL.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per mercoledì 7 ottobre, cielo nuvoloso con piogge soprattutto nel pomeriggio, temperature tra 12 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

casa paradiso con RVL la radio. Gli studenti arrivano agli esami sempre meno preparati. Ai ai, appena iniziato l'anno scolastico. Insomma, diamoci da fare. Parliamo anche dell'università. Per 7 docenti universitari su 10, una delle principali cause è anche la perdita dell'abitudine a leggere e studiare integralmente i manuali universitari, anche se sono considerati i mezzi più efficaci e quelli spesso indicati come obbligatori e consigliati per preparare gli esami. Solo una piccola parte dei prof ritiene che gli strumenti didattici progettati dagli editori siano oggi molto letti. Da questa evidenza prende le mosse un convegno dal sapere fragile al sapere critico, editoria universitaria, qualità e innovazione, che si è tenuto recentemente. Un confronto che ha posto al centro il valore dell'editoria universitaria, importante, e soprattutto la possibilità di questa formazione critica nell'era dell'evoluzione dei sistemi di apprendimento per quello che riguarda i docenti che hanno rilevato un cambiamento delle modalità di studio o quello che possono fare ovviamente gli allievi, gli studenti universitari.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Sempre questa sera per lavori dalle 23.30 sino alle 5 di domani, sulla A32 Torino-Bardonecchia, sarà chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est per i veicoli in direzione Torino. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: No, è mio!
7: Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
12: Non Stop 80.
11: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
12: Non Stop 80s.
11: Solo musica anni 80.
13: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
14: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
15: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
16: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
17: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
18: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
19: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
20: RBL la radio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia, dedica con RVL alla radio. Dedichiamo questi minuti al Veneto, che offre paesaggi diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire e un ricco patrimonio enogastronomico. È la destinazione scelta per l'Italia da Lonely Planet per Best in Travel 2027. Un libro con molte immagini, con testimonianze in prima persona e consigli pratici, che è punto di riferimento dei viaggiatori di tutto il mondo, che presenta una selezione di 50 destinazioni ed esperienze da vivere tra paesi, città e regioni per ispirare i viaggi dell'anno che verrà. In primo piano il punto di vista degli autori, con testimonianze e racconti diretti sui luoghi che li hanno colpiti e hanno lasciato un segno speciale nei loro ricordi. Grazie alle guide di viaggio e al sito si possono approfondire le destinazioni, organizzare l'itinerario e prenotare le esperienze. Le scelte sono nate dall'osservazione delle nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di rallentare i ritmi, evitare le destinazioni affollate e vivere esperienze autentiche significative andando oltre i percorsi più conosciuti. A questo punto in Veneto.

0: anche a bailare, ci vuole un po' di ritmo e di movimento. Io con un balletto accolgo Piero Pratesi, che sarà con voi per le prossime ore per il proseguimento della mattinata. Naturalmente vi aspetto domani, sempre qui con Non è mai troppo presto su RBL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
3: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. Resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
4: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
5: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce verde, Lombardia.
6: Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Traffico sostenuto sull'8 Milano-Varese con rallentamenti a code verso Milano tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il Bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. In coda al traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show tranquilli, non sono le 10, sono le 8 e 7 minuti, un po' prima del solito. Per tutta questa settimana, cioè fino a venerdì, oggi, domani e dopo, starò con voi dalle 8 alla 1 nella mattinata talk show allargata. Mi piace il termine, la mattinata talk show allargata di RVL la radio. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto, come dicevo, ad accompagnarvi fino all'una. Saluto tutte quelle persone che già sono attive, stanno facendo, bevendosi un caffettino al bar, un caffettino, un cappuccino, una brioscina, una spremutina. Ecco, buongiorno a voi, buona mattinata. Io sono pronto per accompagnarvi, come detto, fino all'una, ma vi fornisco anche punti di contatto per interagire con RVL. Il numero di telefono è lo 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp, e che quindi vi ripeto, perché come vi dico sempre, l'ideale è memorizzarlo sul vostro smartphone: 0323 552124. Seguiteci anche sui social, siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, RVL la radio official. Siamo una comunità veramente numerosissima, siamo tantissimi, manchi solo tu. Bene, aggregati con i social di RVL la radio. Saluto tutte quelle persone, oltre a quelle che nominavo prima al bar che si stanno bevendo il caffettino, il cappuccino, saluto tutte quelle persone che stanno per iniziare o già l'hanno fatto la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Angel, Move It to the Sun. E allora Albertella, il sindaco di Verbania, cambia la scelta su Ramelli e sarà intitolato il ponte sul San Bernardino al posto del Lungolago, che rimarrà invece ai Marinai d'Italia. Questo quanto è trapelato dall'incontro con la stampa ieri. E le dichiarazioni tipo quella di Brezza è un passo indietro politico arrivato grazie alla mobilitazione della città. Il sindaco ha annunciato questa nuova proposta e io, da marinaio in congedo, ben contento di questa scelta che è stata fatta alla fine. Ebbene, quindi tutto è bene, verrebbe da dire ciò che finisce bene. Tra poco arriva Zampa sul cuore su RVL. Intanto portiamo il sole, e oggi serve, con Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi.

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: E la zampa sul cuore, RVL la radio. Valore di temperatura dei nostri amici a quattro zampe quando hanno la febbre. Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Buongiorno a tutti. Il monitoraggio della temperatura corporea nei nostri animali domestici è importante. Innanzitutto voglio ricordare che l'unico modo per rilevare la corretta temperatura del cane, del gatto e anche degli altri animali in realtà è la misurazione per via rettale con un termometro. Quindi voglio sfatare il mito delle orecchie calde, naso freddo, che non indicano febbre. L'unico modo per rilevare la temperatura è effettuare la misurazione rettale con un termometro. Ricordiamo che i nostri animali domestici hanno una temperatura fisiologica, quindi normale, fino ai 39 gradi. Oltre i 39 gradi si può parlare di ipertermia. Ricordiamo, visto che sono dei nuovi animali domestici, che invece nei conigli la temperatura normale è ancora più elevata, quindi fino a 39 gradi e mezzo non ci dobbiamo preoccupare. Discorso a parte va fatto per i cuccioli, infatti i cuccioli hanno una temperatura spesso più elevata. Quindi se il nostro cucciolo di cane o di gatto dovesse avere 39, 39,2 fino a 39,5, non ci dobbiamo in realtà preoccupare.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: stelle. Ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
0: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
4: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 7 ottobre. Dalla musica all'università. Vasco Rossi riceve oggi all'Università di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. La cerimonia è in programma alle 15.30 nell'Aula Magna del campus di Fisciano. L'Ateneo premia un percorso artistico capace, si legge nelle motivazioni, non solo di interpretare il proprio tempo, ma anche di influenzarne linguaggi, immaginari e forme di relazione. Il riconoscimento arriva in giorni particolarmente intensi per Vasco. È appena uscito il video live di Marea, brano del 1996 che solo quest'anno il rocker ha portato per la prima volta sul palco e che anticipa il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials, in arrivo il 27 novembre.

0: parliamo di serie TV. Torna uno dei personaggi più enigmatici dell'universo Marvel. È stato diffuso il nuovo trailer italiano di Vision Quest, la serie con Paul Bettany che arriverà il 14 ottobre su Disney Plus. Il racconto riparte da Visione, ricostruito e costretto a nascondersi dopo essere sfuggito a chi voleva trasformarlo in un'arma. Nel tentativo di comprendere la propria identità si confronta con le intelligenze artificiali custodite nella sua memoria, compreso Ultron, che torna con la voce di James Spader. La serie chiude la trilogia televisiva iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along, un estratto del trailer.
1: Prima che venissi a lavorare qui, ricordo bene che ogni volta venivi con quella bella ragazza.
2: Allora era un'altra persona.
1: E invece ora?

0: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: No, no. Sono io. Sono io e basta.
2: Non solo attrice, Jessica Lange mostra al pubblico italiano quasi 30 anni della sua attività dietro l'obiettivo. Apre oggi ai Musei Reali di Torino Still Image, fotografie di Jessica Lange, la più ampia retrospettiva mai dedicata al lavoro fotografico della due volte premio Oscar. Oltre 200 immagini, molte delle quali inedite, suddivise in 8 sezioni, dall'America rurale, della Highway 61, agli scatti realizzati in Messico, New York, Russia, Scandinavia e Italia. Fotografie prevalentemente in bianco e nero che raccontano luoghi, volti e frammenti della vita quotidiana con uno sguardo intimo e spesso malinconico. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: RVL, la radio.

sono notizie che mi lasciano basito. Da vcionews.it mi ha colpito, ne ho sentito parlare anche in precedenza nel nostro radiogiornale, dal buon Luca Manghera. Nelle prime ore del mattino del 4 ottobre i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verbania hanno tratto in arresto un giovane ventenne residente del capoluogo. È stato ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali colpose e fuga pericolosa, e direi che ne abbiamo finché mai. L'episodio è avvenuto a inizio a Gravellona Toce, intorno alle 2:20, quando una pattuglia dell'arma impegnata in un posto di controllo ha notato un'autovettura transitare a folle velocità. I militari si sono messi immediatamente all'inseguimento del veicolo, che viaggiava a velocità oltre 100 km orari. Giunti nel comune di Verbania, i carabinieri, raggiunta l'auto, hanno intimato l'arresto del veicolo al conducente, che, ignorando ripetutamente l'ordine di fermarsi, ha proseguito la sua fuga per circa 33 km attraversando le strade urbane, riuscendo a deludere per due volte i veicoli delle pattuglie delle stazioni di Verbania e Premosello, che si erano ovviamente opportunamente posizionate sulla strada, schivandole e invadendo la corsia opposta. Affiancato infine dall'autoradio inseguitrice, il conducente ha sterzato bruscamente, speronando la vettura di servizio nel tentativo di mandarla fuori strada. A seguito del violento urto, l'auto del fuggitivo ha perso aderenza ed è finita all'interno di un canale di scolo a margine della carreggiata. Bloccato all'interno dell'abitacolo, il giovane ha opposto resistenza sferrando calci e pugni, come se non bastasse per tutto quello che ha fatto in precedenza, verso i militari che cercavano di estrarlo in sicurezza. Una volta estratto, il soggetto ha tentato un'ulteriore fuga a piedi, venendo definitivamente bloccato per la serie "mai smettere di lottare". Ma stendiamo dei veli pietosi, notizia che abbiamo sentito anche nei nostri radiogiornali, che abbiamo preso da vcionews.it. La mattinata talk show con Piero Pratesi su RVL La Radio ci porta Miley Cyrus. Let's go.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
1: RVL.

0: ripreso Raff, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'abbiamo suonata e ascoltata su RVL, la radio. Si parla molto dell'ennesimo caso FIGC, commissariamento e nuove elezioni fissate per dicembre. Beh, a me è piaciuto, per certi versi, il commento che ha fatto il direttore di Sport Italia, Criscitiello, sui social. Lo andiamo a sentire.
1: Qualcuno dovrebbe spiegare cosa è successo, perché se c'è la barzelletta del capo che per tre edizioni, tre mondiali consecutivi non vai al mondiale, tu che sei l'Italia, fuori dal campo c'è qualcosa addirittura più ridicolo. Circo Massimo. Siccome al circo sapete che non possono più entrare tanti animali, però ci sono aumentati soprattutto nell'ultimo periodo i clown, i trapezisti, quindi bisogna comunque andare al circo. Malagò subisce l'attacco frontale della politica e si aggancia alla politica dello sport, ma Malagò su Roma ha una certa potenza e quindi chi voleva fregarlo la prima volta non c'è riuscito, la seconda non c'è riuscito e la terza non c'è riuscito. Fa un passo indietro, non Malagò, ma chi gli fa la guerra, e torna a casa con le ossa rotte. Morale della favola, la federazione viene commissariata, il commissario è Giovanni Malagò, ex presidente di una federazione commissariata. A dicembre si va a rivotare lì dove lui aveva preso il 68,8% dei voti, sarà l'unico candidato e dopo, prima di Natale, quindi ci sarà di nuovo Malagò presidente. Non è una barzelletta, quindi specifico che siamo seri quando raccontiamo questa storia, ma quando vi diciamo e raccontiamo che il calcio italiano è morto, questa è l'ennesima estrema unzione che abbiamo dato al pallone. Per

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi 7 ottobre in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico sostenuto sull'8 Milano Varese con rallentamenti a code verso Milano tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa. Code a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il Bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. In coda al traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E nella mattinata talk show allargata, che ha compreso anche Giornale Caffè, arrivano quattro canzoni tutte d'un fiato. Vi suoneremo Niccolò Fabi con Costruire, ci sarà anche Beyoncé con Love on Top, mentre Gianna Nannini con Meraviglioso Errore chiuderà la nostra sequenza che apriamo con i Westlife, Flying Without Wings.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, chiude la nostra 4x4. Siamo entrati nella seconda ora della mattinata talk show allargata. Arrivano le info sul traffico dopo la pausa pubblicitaria. Ci sarà anche Mayer Malcolm Todd con Earrings e poi saremo pronti per l'almanacco.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico è rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 7 ottobre 2026 è il 280esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 18:41. Il santo del giorno è San Marco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 ottobre del 1952 viene brevettato da due ingegneri americani il codice a barre. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Nel 1985 la tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro diretta in Egitto viene drammaticamente interrotta dal blitz di quattro terroristi palestinesi che dirottano la nave e uccidono un passeggero americano perché di origini ebraiche. Nel 1993 ad Altamura in Puglia vengono alla luce i resti dell'uomo di Altamura, Homo Archaicus, unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità. E nel 2023 Hamas lancia un attacco contro Israele riaccendendo il conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 ottobre del 2007 si conclude il campionato mondiale di scherma a San Pietroburgo in Russia. Buono, ma non ottimo il bottino della delegazione italiana. Un oro, quello di Valentina Vezzali, 4 argenti e 4 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 ottobre del 1988 Lucio Battisti rilascia il disco L'Apparenza. Nel 1992 Il Paese dei Balocchi di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2001 Laura Pausini debutta in classifica con E ritorno da te. Passiamo ai nati oggi. Compie 59 anni Neffa, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia. 49 candeline sulla torta dell'imprenditore italiano Lapo Elkan. Spegne 32 candeline Fabio Basile, judoka italiano, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Buon compleanno a Luis Capaldi, il cantautore polistrumentista scozzese, compie oggi 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 ottobre 1849 di Edgar Allan Poe, tra i massimi esponenti della letteratura americana. Dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Nel 1991 ci lasciava invece Natalia Ginzburg, scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. E il proverbio del giorno è: il variar la vivanda accresce l'appetito.

0: te. In Liga, qualcosa per te su RVL la radio, dopo la pausa pubblicitaria anche l'informazione locale a cura della nostra redazione, poi Peggy Gu.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.

0: 45,70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Il sindaco Giandomenico Albertella ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza, un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi, afferma. E sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città. Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha annunciato un'interrogazione al ministro dei trasporti sull'annunciata chiusura per 6 mesi nel 2028 della ferrovia nord di Domodossola per lavori di risanamento e ricostruzione del ponte ferroviario Boldrini al confine tra Varzo e Trasquera. RFI, dice Borghi, riprogrammi l'intervento mantenendo in funzione almeno un binario. Inaugurato ieri il nuovo anno accademico per il corso di laurea in infermieristica nel VCO, al momento sono 36 gli allievi, ma le iscrizioni sono ancora aperte. A novembre altri 20 infermieri termineranno il percorso di studi. Le lezioni attualmente si tengono al Franzosini, ma è stata ribadita l'intenzione di trasferire la sede a Villa San Remigio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Si è molto parlato, l'ha fatto anche adesso il nostro notiziario, il nostro GR locale, l'abbiamo fatto noi in precedenza, del cambio di rotta da parte dell'amministrazione Albertella sull'intitolazione prima del Lungolago, ora è rimasto ai marinai d'Italia, e lo ribadisco, da marinaio in congedo della Marina Militare, ben contento, e l'intitolazione del ponte ciclopedonale sul torrente, sul San Bernardino, quello nei pressi del Maggiore, tanto per intenderci. Ecco, cosa ne pensate voi? Diteci la vostra. Fatto bene a fare questa retromarcia? Io ritengo che le persone le persone intelligenti cambiano idea, e soprattutto quando poi magari vedono che non è proprio giustissima, e quindi voglio sapere la vostra. Dite, cioè, ha fatto bene l'amministrazione comunale a cambiare idea relativamente all'intitolazione a Ramelli prima del Lungolago, quindi ora della ponte sul San Bernardino? 0323 552124, il numero di WhatsApp, fateci sapere come la pensate. Vi ripeto il numero di WhatsApp: 0323 552124. Arriva 22 Simba su RBL la radio, ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Annalisa insieme a Madame Amica su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche all'ora, al GR delle 10, e poi avremo anche una sequenza speciale di 4x4 che ci farà così entrare nella terza ora della mattinata talk show allargata. Intanto arriva una novità, Taylor Swift con Patient Zero.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Traffico sostenuto sulla 8 Milano-Varese con code verso Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, è un cantiere di lavori la causa delle code tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Per lo stesso cantiere si sono formate code sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 dei Laghi in quest'ultima direzione. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Coda a tratti sulle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ed è il momento anche di quattro successi senza nessuna interruzione su RVL la radio. Vi suoniamo i Blink 182 con What's My Age Again, Jovanotti con Tutto l'amore che ho, mentre Saif Parlare d'amore chiuderà la nostra sequenza che andiamo ad aprire dagli anni 90 con Basic Connection, Habla Meluna.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Amore.
1: Saif, parlare d'amore chiude la 4x4, ora le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e dopo Maluma e Shakira saremo anche pronti per la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando?
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiintiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: RVL La Radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nello speciale ti ricordi quando di questo mercoledì mattina continuiamo, come del resto abbiamo fatto all'inizio della settimana, a viaggiare nella prima metà degli anni 70. Se lunedì e martedì siamo stati nel 1975, quest'oggi vi porto a ottobre del 73, quando esce per la prima volta con l'etichetta RAC Suzy 4. Beh, in questo caso c'è un singolo che va veramente forte per lei, che è anche l'ultima traccia del suo long play che prende il suo nome, Suzy 4 appunto, ed è Can the Can, canzone che andò al numero 1 in Austria, in Germania e in Svizzera, ma soprattutto raggiunse la vetta della UK single il 16 di giugno del 1973, dove rimase per una settimana la canzone più forte in Inghilterra. E io nello speciale ti ricordi quando, ovviamente suonando la musica in vinile, vi suono la versione del long play di Suzy 4 di Can the Can.

0: 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
2: No Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
2: No Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
6: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 7 ottobre. Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, è stato confermato nel ruolo di presidente del COPA, l'associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole europee. Il presidente ha ribadito: il cibo è soft power, la nostra sicurezza alimentare deve restare in cima all'agenda politica dell'Unione Europea, al pari della difesa dei confini e della approvvigionamento energetico. Per reagire allo shock climatico e a quello petrolifero, le grandi potenze mondiali stanno investendo sulle risorse strategiche. L'impegno del COPA è che l'agricoltura europea sia riconosciuta come tale, ha aggiunto Giansanti. Gli agricoltori giapponesi temono l'arrivo di malattie e parassiti dalle patate fresche statunitensi, mentre il governo potrebbe anticipare la revoca del divieto alle importazioni per usi diversi dalla produzione di patatine. La decisione, come anticipa l'agenzia Kyodo, inizialmente attesa in 2 o 3 anni, potrebbe invece arrivare entro 12 mesi, a seconda della rapidità con cui Washington rispetterà le condizioni poste da Tokyo. Il nodo riguarda le misure di quarantena contro 21 parassiti e patogeni individuati nelle patate statunitensi. La prospettiva di patate più economiche amplierebbe le scelte dei consumatori, ma preoccupa i produttori di Hokkaido, Nagasaki e Kagoshima, ricordando che nel 2015 un parassita colpì coltivazioni proprio in Hokkaido e alcuni campi restarono inutilizzabili dopo oltre 10 anni. Il ministero nipponico ha reso noto che prevede di tenere incontri informativi, raccogliere pareri di esperti e intavolare una consultazione pubblica prima di revocare il divieto. La prelibatezza del giorno è la robiola di Roccaverano DOP, uno dei più antichi formaggi caprini italiani che si produce tra Asti ed Alessandria. Il disciplinare comprende poco più di una ventina di comuni e impone l'utilizzo prevalente di latte di capra allevata in zona, eventualmente affiancato da piccoli con le quantità di latte vaccino oppure ovino. Già citata in documenti medievali, la robiola è oggi uno dei simboli gastronomici dell'Alta Langa e si distingue per la consistenza morbida e il gusto che evolve rapidamente con la stagionatura. Le delizie della signorina Ashikawa di Takase Junko. C'è Nitani, impiegato dedito al lavoro che non sopporta l'idea di perdere tempo per mangiare, e c'è la graziosa collega Ashikawa, incarnazione della moglie giapponese ideale, che prepara manicaretti per tutto l'offerto. Attraverso l'amore per il cibo, Ashikawa compie in realtà un atto rivoluzionario, rivendicando quanto sia importante la cura di sé e degli altri, in una società con ritmi spesso devastanti e dove non c'è equilibrio tra vita lavorativa e personale. Un romanzo che si presenta come leggero, ma che in realtà ci mostra uno spaccato della società giapponese, che ancora una volta ci si rivela tramite l'atto del cucinare e l'importanza che ha il cibo.

0: negativo, tema molto ricorrente nella loro letteratura contemporanea. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: RVL.

Silenzio, gli U2 su RBL, la radio, nella mattinata dello show allargata con Piero Pretesi, anche se adesso siamo entrati nel nostro comfort zone, nell'orario dalle 10 all'una, anche se poi questa mattina abbiamo aperto alle 8 il talk show. C'è Elisa su RBL. Buona mattinata, buon mercoledì.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Il sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi su RVL, la radio, la nostra mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a l'una. Tra poco arriverà anche il GR delle 11, edizione sportiva, e poi la 4x4, subito Adelita, Antenle in LA.

0: Gioielleria Orsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, il ginocchio scricchiola, il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev, ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
1: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno del CONI, Buonfiglio.
3: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
4: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
1: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino a Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia Tortona, vince Roma. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: E nella mattinata del show arrivano anche quattro canzoni senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Madonna con Hang Up. Arriveranno anche gli Imagine Dragon con Demons, mentre i Paparazzi di Cesare Cremonini chiuderanno la nostra sequenza che apriamo con gli Usura e Datura, Infinity.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
7: Usura, usura, usura, datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
8: Welcome aboard. Relax your minds.

0: Datura, datura, datura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme. Amigos.
1: 4x4. Solo il meglio dei successi di RVL, la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi chiude la nostra 4x4, pausa pubblicitaria, poi Nothing Bantive su RBL, la radio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

è iniziato ufficialmente al countdown nord-sud-ovest-est, che dal 9 di ottobre sarà sui canali Sky e Now, la seconda stagione della serie sugli 883. Perché vi dico questo? Perché non c'è nessun collegamento con la canzone precedente, ma con la prossima sì, perché Max Pezzali ha scritto questa canzone Le ali proprio per nord-sud-ovest-est, la serie TV.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del

0: e Devo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Domenico Albertella ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclo pedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza: un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi, afferma, e sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città. Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha annunciato un'interrogazione al ministro dei trasporti sull'annunciata chiusura per 6 mesi nel 2028 della ferrovia nord di Domodossola per risanamento e ricostruzione del ponte Boldrini al confine tra Varzo e Trasquera. RFI, dice Borghi, riprogrammi l'intervento mantenendo in funzione almeno un binario. Inaugurato ieri il nuovo anno accademico del corso di infermieristica nel VCO. Al momento sono 36 gli allievi, ma le iscrizioni sono ancora aperte. A novembre altri 20 infermieri termineranno il percorso di studi. Le lezioni attualmente si tengono al Franzosini, ma è stata ribadita l'intenzione di trasferire la sede a Villa San Remigio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, pioggia, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.

1979, gli Iron Horse with Louie Louise, l'abbiamo suonata su RBL la radio, aggiungere anche in pieno stile Ti ricordi quando, il programma del sabato e la domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile, ma anche dello speciale Ti ricordi quando che abbiamo nella nostra mattinata da lunedì a venerdì alle 10 e 20. Ve le sogniamo di santa ragione adesso con Alfa e Gigi D'Alessio, insieme hanno unito Genova e Napoli.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
19: Eleanor!
20: Dal capolavoro di Jane Austen.
21: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
20: Due sorelle, due modi diversi di amare.
21: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
20: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

proprio questa mattina dai miei amici ad Inolf è arrivata il remix di questa canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, un remix con un mashup, ma lo scoprirete magari durante i DJ set di RVL la radio. Intanto ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, quindi all'ingresso anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Vi suono anche Another, tornato con Talk to You.

Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Christmas. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo tre nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Veramente, Giulia Bresch, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 12 minuti in questo istante, in diretta con Piero Pratesi fino a l'una. Ancora buona mattinata o comunque buon mercoledì, benvenuti su RVL, ben ritrovati. Qualcuno sta per preparare il pranzo? Beh, buon pranzo a voi. Intanto ve le suono di santa ragione con Toman So Easy.

0: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

1997, Lisa Stanfield, The Real Thing, su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione e dove ora dall'ultimo film di Ultimo vi suono tutto.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Appassionati di due ruote e pedali, è il vostro momento. È in corso a Milano Feel Me Bike, ovvero la settimana della bicicletta. Come recita il sito feelmebike.it, talk, workshop e ride collettive, perché dire conferenze, laboratori e pedalate faceva troppo provinciale, con un unico obiettivo: condividere e promuovere la passione per la bicicletta, soprattutto come mezzo di trasporto urbano. Il rapporto tra Milano e le biciclette si potrebbe definire altalenante. La città è stata ad esempio tra le primissime in Europa a offrire, tra l'altro attraverso un gestore pubblico quale ATM, il servizio di bike sharing. L'attuale amministrazione ha spesso dimostrato di essere piuttosto avversa alle auto e a favore della cosiddetta mobilità dolce, ma con risultati anche in questo caso incostanti. La realizzazione di piste ciclabili a volte è stata discutibile, come ad esempio in corso Buenos Aires, e altre volte gli annunci non sono seguiti i fatti. Servirebbe anche un po' di educazione stradale, se non di attenzione da parte della polizia locale per i ciclisti che troppe volte, soprattutto le migliaia di fatturini dei servizi di consegna a domicilio, non osservano le regole del codice della strada e soprattutto non usano le piste ciclabili anche quando ci sono. Di contro, la comunità a due ruote protesta costantemente contro chi ne ha quattro. Un esempio è la pagina Facebook Maledette Biciclette Milanesi, tutto attaccato, che raccoglie testimonianze di auto parcheggiate sulle piste ciclabili e altri malcostumi di chi preferisce la macchina. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana. Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: Non Stop 80.
3: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati in edizione flash del nostro notiziario locale. Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Domenico Albertella ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza: un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi, afferma. E sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città. Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha annunciato un'interrogazione al ministro dei trasporti sull'annunciata chiusura per 6 mesi nel 2028 della ferrovia nord di Domodossola per lavori di risanamento e ricostruzione del ponte ferroviario Boldrini al confine tra Varzo e Trasquera. RFI, dice Borghi, riprogrammi l'intervento mantenendo in funzione almeno un binario. Inaugurato ieri il nuovo anno accademico per il corso di laurea in infermieristica nel VCO, al momento sono 36 gli allievi ma le iscrizioni sono ancora aperte. A novembre altri 20 infermieri termineranno il percorso di studi. Le lezioni attualmente si tengono al Franzosini ma è stata ribadita l'intenzione di trasferire la sede a Villa San Remigio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

stavo per dire, in chiusura di questa canzone di Marra e Gue Casini, che a breve sarebbe arrivata negli studi di RBL la vostra Vale. Non faccio tempo perché è già arrivata mentre stavo quasi per aprire il microfono, quindi la vostra Vale è già pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, raschiando il fondo del barile, giunta negli studi, pronta e carica per raccontarvi le notizie assurde, ma ahimè delle volte, anzi non ahimè, purtroppo delle volte, ma sempre vere, perché delle volte veramente ci sono delle notizie incredibili che dici: ma uno come fa a essere così deficiente per fare una roba del genere? Ma lasciamo stare, che meglio. Va bene, quindi siamo al rush finale, la nostra mattinata insieme con Piero Pratesi, iniziato alle 8, quindi una maxi, una versione allargata, una maxi version di del talk show di RVL. E intanto io continuo a suonarveli di santa ragione, perché questo mi piace fare, e ciò già in sottofondo il prossimo disco, che è quello di Sombra, si intitola My Body Isn't Ready, su RVL, la radio.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Molly Kayan, detto tra noi, dice che è vero, concordo con la frase che dice all'inizio della canzone, che la pazienza arriva con l'età. È vero, concordo perfettamente. Beh, concordo anche sul fatto che siamo giunti a concludere la nostra mattinata insieme, la versione large, allargata, extra large, chiamatela come volete, la mattinata talk show. Sarà così anche domani e dopo, quindi domani apriremo alle 8 dopo la Moira, che se n'è andata via ballando, diceva questa mattina. Io no, vado via normale, non c'è problema. Tra poco la vostra Vale, con lei si raschia al fondo del barile. Io, Piero Pratesi, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
4: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina-Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna-Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

E 13:05 minuti di mercoledì 7 ottobre, siamo a metà settimana e a metà giornata e siamo pronti per Raschiando il fondo del barile, la vostra Vale è on air su RVL Radio per accompagnarvi in diretta fino alle 16. Musica, rubriche, curiosità ed informazione ci aspettano nella prima parte del pomeriggio e come sempre cominciamo dai saluti. Buongiorno a tutti, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè a chi è all'ascolto di RVL. Saluto Piero Pratesi e la banda del talk show e saluto anche Madonna che arriva per portarci Dance Eteria.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
10: Non Stop 80.
9: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Super Trailers.
17: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
18: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
17: Ogni possibilità inizia con un passo.
18: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
20: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Un brano che usciva nel 1996 per anticiparci l'album Extra Virgin, ma che fece successo solo nel 97 con una versione remix che riuscì a raggiungere la vetta della classifica britannica. You're Not Alone, You're Live su RDLL Radio. E per sottolineare il fatto che non siete soli nell'affrontare questo mercoledì pomeriggio, vi ricordo che potete scrivere alla vostra Vale via WhatsApp. Aspetto i vostri messaggi al numero 0323 55 2124. Ci teniamo compagnia a vicenda, se volete, e chiacchieriamo di arte, che sarà un po' il filo conduttore delle notizie curiose di questa puntata di Raschiando il fondo del barile. Intanto c'è Leon Bridge con Talk It Over.

Sara Fulmini è la novità di Giorgia, e prima di dedicarci alle stranezze dell'arte su RVL ci portiamo verso l'informazione locale delle 13:30 suonando Olivia Dean con Baby Steps.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero

0: dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Domenico Albertella ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclo pedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza, un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi, afferma e sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città. Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha annunciato un'interrogazione al ministro dei trasporti sull'annunciata chiusura per 6 mesi nel 2028 della ferrovia nord di Domodossola per risanamento e ricostruzione del ponte Boldrini al confine tra Varzo e Trasquera. RFI, dice Borghi, riprogrammi l'intervento mantenendo in funzione almeno un binario. Inaugurato ieri il nuovo anno accademico del corso di infermieristica nel VCO. Al momento sono 36 gli allievi, ma le iscrizioni sono ancora aperte. A novembre altri 20 infermieri termineranno il percorso di studi. Le lezioni attualmente si tengono al Franzosini, ma è stata ribadita l'intenzione di trasferire la sede a Villa San Remigio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
7: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, pioggia, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Viaggio Antonacci in accoppiata con Saif Spirituale su RVL Radio alle 13:41 minuti, e c'è Vincent Van Gogh che si prepara a ritornare nell'Olimpo degli artisti con le opere più pagate al mondo grazie al dipinto Castagni in fiore del 1890, una tela rimasta lontana dagli occhi del pubblico per decenni in quanto custodita nella collezione privata Blaquier dal 1975, che verrà venduta all'asta da Sotheby's il 18 novembre e che ha una stima iniziale di 180 milioni di dollari, quindi è facile immaginare che le offerte voleranno altissimo partendo da quel punto, fino ad andare ad insidiare i vari Cézanne, Gauguin, Warhol, De Kooning e Da Vinci, che al momento sono i 5 artisti che stanno al top delle opere più pagate. Sì, perché al primo posto, lo ricordo, c'è il Salvador Mundi di Leonardo Da Vinci, che nel 2017 venne acquistato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per la bellezza di 450 milioni di dollari.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: È mamma,
2: guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
9: Non Stop 80.
8: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
9: Non Stop 80s.
8: Solo musica anni 80.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
14: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
15: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
17: RVL la radio.

Good old days, Chris De Sarandi su RVL Radio, e continuando a snocciolare notizie che riguardano il mondo dell'arte, per un dipinto di Van Gogh che sta per andare all'asta c'è la copertina di un libro di Salvador Dalì che invece è stata rubata da un museo in Francia. Si tratta del libro dell'Apocalisse, che venne realizzato da diversi scrittori del Novecento e pubblicato nel 1958 con una copertina monumentale in bronzo, oro e conchiglie firmata da Dalì. All'epoca era considerato il libro più costoso e più pesante del mondo, 210 kg, dei quali 150 solo di copertina. Non troppo comodo da leggere, ma un pezzo unico custodito nel Centro d'Arte Contemporanea di Soire, che nella notte tra domenica e lunedì sarebbe stato trafugato da ignoti ladri, come riporta Le Figaro. Una perdita inestimabile per il patrimonio artistico francese e un furto sul quale al momento indaga la gendarmerie del dipartimento di Clermont. Suoniamo Laura Pausini su RVL. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 7 ottobre. Dalla musica all'università, Vasco Rossi riceve oggi all'Università di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. La cerimonia è in programma alle 15.30 nell'Aula Magna del campus di Fisciano. L'Ateneo premia un percorso artistico capace, si legge nelle motivazioni, non solo di interpretare il proprio tempo, ma anche di influenzarne linguaggi, immaginari e forme di relazione. Il riconoscimento arriva in giorni particolarmente intensi per Vasco. È appena uscito il video live di Marea, brano del 1996 che solo quest'anno il rocker ha portato per la prima volta sul palco e che anticipa il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials, in arrivo il 27 novembre.

0: E parliamo di serie TV. Torna uno dei personaggi più enigmatici dell'universo Marvel. È stato diffuso il nuovo trailer italiano di Vision Quest, la serie con Paul Bettany che arriverà il 14 ottobre su Disney Plus. Il racconto riparte da Visione, ricostruito e costretto a nascondersi dopo essere sfuggito a chi voleva trasformarlo in un'arma. Nel tentativo di comprendere la propria identità si confronta con le intelligenze artificiali custodite nella sua memoria, compreso Ultron, che torna con la voce di James Spader. La serie chiude la trilogia televisiva iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along, un estratto del trailer.
1: Prima che venissi a lavorare qui, ricordo bene che ogni volta venivi con quella bella ragazza.
2: Allora ero un'altra persona.
1: E invece ora? C'è qualcun altro nella tua vita?
2: No, no. Sono io. Sono io e basta.
0: Non solo attrice, Jessica Lange mostra al pubblico italiano quasi 30 anni della sua attività dietro l'obiettivo. Apre oggi ai Musei Reali di Torino Still Image, fotografie di Jessica Lange, la più ampia retrospettiva mai dedicata al lavoro fotografico della due volte premio Oscar. Oltre 200 immagini, molte delle quali inedite, suddivise in 8 sezioni, dall'America rurale, della Highway 61, agli scatti realizzati in Messico, New York, Russia, Scandinavia e Italia. Fotografie prevalentemente in bianco e nero che raccontano luoghi, volti e frammenti della vita quotidiana con uno sguardo intimo e spesso malinconico. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Le 14:03 minuti dopo il GR Costume e Società viaggiamo nel tempo grazie alla musica e dal passato al presente mettiamo in fila Blurred Lines di Robin Tickle, Santana e Michelle Branch con The Game of Love, Peggy Gou e Ira Starr per Woman partendo dal 1990 e The Killer di Adamski.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: partiti dal 1990 con Adamski, passati attraverso il 2002 ed il 2013, e Peggy Goo a riportarci con le orecchie nel presente. Woman in chiusura della 4x4 delle 14 qua su RDL Radio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
15: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
17: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: 24 minuti dopo le 14, la vostra Vale è on air su RVL Radio. Siamo nella seconda ora di Raschiando il fondo del barile e dalle opere d'arte vendute o rubate della prima ora passiamo adesso ad un'opera d'arte della natura che è stata premiata in Puglia durante il weekend. Alla Sagra dell'Uva di Rutigliano in provincia di Bari si è tenuta l'annuale gara del grappolo gigante e a vincere l'edizione 2026 è stato un grappolo dalle dimensioni decisamente sorprendenti della varietà Scarlet Royale coltivata dall'azienda agricola Lama Rossa. Peso 6 kg e 750 grammi. Ho visto la foto ed è impressionante, anche se non è stato battuto il record storico della competizione che ammonta ancora a 9 kg e 125 grammi.
1: RVL, la radio.

0: λασσού. Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana. Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno, per info Proloco Premeno.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
8: Non Stop 80.
7: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
8: Non Stop 80s.
7: Solo musica anni 80.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione.

dal vivo delle Altrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo Villaggio del Gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.

0: $85,70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
0: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora fermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un'elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

ragazzi, nella musica dopo la rubrica delle buone notizie delle 14:30, The Bosa con Lose Myself su RVL Radio, e tanti auguri dal mondo della musica a Giovanni Pellino, un nome che magari vi dice poco o niente, dato che lui è diventato famoso con lo pseudonimo di Neffa. Neffa oggi compie 59 anni, erano gli anni 80 quando lui iniziò come batterista in diversi gruppi hardcore punk come gli Impact e i Negazione, per poi passare all'hip hop diventando uno dei precursori di questo genere in Italia, specialmente con il Sangue Misto, e fu del 1996 la decisione di dare il via ad una carriera solista. Tutto partì con una canzone che adesso ci riascoltiamo qua su RBL, Aspettando il Sole, e ancora tanti auguri a Neffa.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Da venerdì c'è un nuovo singolo per Taylor Swift in rotazione su RDLL Radio, è Patient Zero che ci siamo appena ascoltati. E dopo Aspettando il Sole, il brano che vi abbiamo suonato poco fa per fare gli auguri a Neffa che oggi compie 59 anni, il sole è arrivato per davvero. No, non guardate fuori dalla finestra, ma alzate il volume per Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suo, ai vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Manca un minuto alle 15, manca un'ora alla fine di questa puntata di Raschiando il fondo del barile, e per tenere bello alto l'umore ci affidiamo alla musica suonata a gruppi di quattro, una scarica di energia con gli Opus e Life is Life, Stumbling in di Cyril, Limbo di Daddy Yankee, iniziando da Corona con Dream of the Night.
2: Vitamina RVL.

ricaricali nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

Maluma e Shakira insieme per Agua su RVL Radio. Questo è l'ultimo lavoro delle due stelle della Latin Music ed è record per Shakira per quanto riguarda la trasmissione in streaming del suo ultimo concerto a Madrid, che ha avuto come ospite anche Dua Lipa. Sabato 3 ottobre l'evento è stato il più seguito di sempre sulle piattaforme Amazon Music, Prime Video e Twitch. E brava Shakira, a lei vanno i più sinceri complimenti, mentre per noi c'è una carrellata di spettacoli programmati in Piemonte.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La legalità come pratica quotidiana, responsabilità condivisa e attenzione verso le fragilità della società. E questo è il filo conduttore della quarta edizione delle giornate della legalità, spazi aperti in luoghi chiusi. La manifestazione torna a Torino da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, con oltre 80 ospiti e più di 45 appuntamenti distribuiti tra tribunali, caserme, carceri, università, sedi istituzionali e luoghi della cultura. A segnare questa nuova edizione è anche il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica, destinata alla manifestazione quale premio di rappresentanza. Gli eventi sono gratuiti e per alcuni è richiesta la prenotazione obbligatoria. L'8 e il 9 ottobre Fabio De Luigi arriva al Teatro Colosseo di Torino con Biol in carne e ossa tour, segnando il rientro a teatro dopo 25 anni di attesa. Il comico romagnolo, che negli ultimi decenni abbiamo visto tra cinema e televisione, ha sentito il bisogno di lasciare da parte la telecamera per ritrovare il contatto con la gente. Insieme all'autore Paolo Cananzi ha messo in piedi uno spettacolo che gli somiglia parecchio, dove si ride di gusto ma lascia spazio anche a qualche riflessione. Del Torino Crime Festival è dedicata quest'anno al potere del rito. Dall'8 all'11 ottobre il festival porta a Torino un programma che intreccia antropologia, criminologia, psicologia, archeologia e investigazione, coinvolgendo musei, teatri, palazzi storici e spazi culturali della città. Tra gli ospiti dell'edizione figurano Jack Cambria, Carlo Lucarelli, Matteo Rampin e Adriano Favole. Ripensare la casa attraverso materiali, percezioni, creatività e nuove forme di progettazione. E questo è il filo conduttore di Casalia, nuova manifestazione dedicata all'abitare contemporaneo, che porta a Torino una riflessione sui modi in cui gli spazi domestici vengono concepiti e vissuti. La prima edizione si terrà dall'8 all'11 ottobre all'Ova Lingotto Fiere di Torino. Quattro donne, quattro storie, quattro modi diversi di raccontare l'energia del nostro tempo. Dall'8 al 29 ottobre, ogni giovedì sera, al polo espositivo della chiesa di Santo Stefano di Mondovì, Energia Ribelle. Ogni serata gira attorno a una domanda semplice ma non scontata: qual è la tua energia ribelle? Il primo appuntamento è con Giulia Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
4: RVL, la radio.

Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22

0: favorisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Il sindaco Gian Domenico Albertella ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza, un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi, afferma. E sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città. Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha annunciato un'interrogazione al ministro dei trasporti sull'annunciata chiusura per 6 mesi nel 2028 della ferrovia nord di Domodossola per lavori di risanamento e ricostruzione del ponte ferroviario Boldrini al confine tra Varzo e Trasquera. RFI, dice Borghi, riprogrammi l'intervento mantenendo in funzione almeno un binario. Inaugurato ieri il nuovo anno accademico per il corso di laurea in infermieristica nel VCO, al momento sono 36 gli allievi ma le iscrizioni sono ancora aperte. A novembre altri 20 infermieri termineranno il percorso di studi. Le lezioni attualmente si tengono al Franzosini ma è stata ribadita l'intenzione di trasferire la sede a Villa San Remigio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Nuovo singolo per Max Pezzali, che accompagna l'uscita della seconda stagione della serie Sky North Ovest Est sulla storia degli 883. Il titolo è Le Ali e la copertina, se ci ascoltate in dub oppure in streaming internet tramite le applicazioni di RVL e la radio, magari ci avete buttato l'occhio, altro non è che una foto della ricostruzione per la serie della tavernetta, il garage di casa Pezzali a Pavia, dove Max e Mauro iniziarono a registrare le loro prime canzoni. Una tavernetta che in un certo senso è anche riuscita a riunire gli 883, non per fare nuova musica, non illudiamoci, ma per parlare dei loro vecchi album, in una sorta di podcast registrato su vinile, chiamato La Tavernetta Radio Show, nel quale Pezzali e Repetto ripercorrono la nascita di tutti i brani che hanno composto i dischi Hanno ucciso l'uomo ragno e North Sud Ovest Est, un vinile che uscirà fisicamente nei negozi tra un mese, il 6 novembre. E dagli 883 passiamo ai 30 Seconds to Mars su RVL. Andiamo indietro di un paio d'anni con Stuck.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oggi in vetta alla classifica provvisoria di metà settimana ci sono loro, Giulia Bresch con Serenamente come singolo più suonato dalle radio italiane, RVL compresa. Venerdì poi scopriremo se saranno o meno riusciti a confermare la prima posizione. E mentre aspettiamo il momento saluti di Raschiando il fondo del barile, facciamo un po' di silenzio.

silenzio, anzi silenzio, sono gli YouTube a portarci alla fine del mercoledì da raschiare il fondo del barile in questo 7 di ottobre. Si ferma qui la diretta della vostra Vale, riprenderemo in mano le notizie curiose domani dalle 13, mentre tra poco il pomeriggio di RVL Radio continuerà con Occhio al Penna fino alle 19. Vi lascio con Marco Pennacchini, ma anche con baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

presa buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Altri rallentamenti dovuti al traffico intenso lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla A8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la A9 Milano Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RBL.
5: Continua il pomeriggio di questo mercoledì 7 ottobre qui su RBL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, alla Vale anche che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile, e buon pomeriggio alla Francia tutta. Così, perché cominciamo con Kungs, David Guetta, che da lì arrivano. Questa è All Night Long.

0: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Avri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goia, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Siete sempre tantissimi, noi siamo contenti di questo. Sui nostri social, Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio, vi raccontiamo tutta RVL Radio, così come vi aspettiamo con i vostri messaggi allo 0323 55 21 24. Tante cose da dire anche oggi, tutta la grande musica di RVL, c'è cioè You Go Moving to the Sun.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiintiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
13: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
14: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
15: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Sannia con la sua dedica su RVL nel mercoledì di Occhio al Penna. Tra le varie cose che ho trovato, io ogni giorno vado a cercare un po' delle anniversari particolari, giornate mondiali, lo sapete benissimo, no? Oggi è l'anniversario di una cosa che magari usiamo tutti i giorni quando andiamo a fare la spesa e non ce ne rendiamo conto. Il codice a barre veniva brevettato oggi 74 anni fa, nel 1952, e la curiosità più curiosa, scusate il gioco di parole su questo, non è tanto il come funziona e il quanto tempo ci hanno messo, è che il pacchetto di gomme da masticare, che è stato il primo oggetto, il primo prodotto venduto con l'utilizzo di un lettore di codice a barre, è al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington. Per dire, nel senso che cosa si può trovare all'interno di un museo. Jungle Sunshine.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel...

insieme a Bruno Mars. Questo è Still, ultimo singolo di Karol G, che non vede l'ora, almeno dalle interviste che sta rilasciando, di venire qui in Italia. A parte che può venirci quando vuole, ovviamente anche da turista, ma verrà a lavorare il 24 luglio 2027, l'unica data italiana del Viajando per il Mondo, il World Tour, 24 luglio 2027, Stadio

momento nella piaga Miss Italia, si chiama come l'intero disco, l'ultimo singolo Dito nella piaga, che ha avuto un'estate movimentatissima, tante date in giro per l'Italia e tante altre cose anche per quanto riguarda l'autunno. A proposito di passare momenti movimentati, le Cat's Eyes sono assolutamente esperte di questo, prime in classifica. Non sono andate agli MTV Video Music Award perché erano impegnate. Uscirà il 16 ottobre Wild Hearts, il documentario per vedere un po' com'è la vita delle Cat's Eye. Ci sarà questa come si chiama? The Music Documentary, docu biofilm, vabbè, ci siamo capiti, proprio per vedere questo fenomeno assoluto. Questa è Animal.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Fine settimana, zero chiacchiere, su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
6: No Stop 80.
5: No Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe. È a Verbania e sui social.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
13: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

essere Cremonini, l'ultimo singolo si chiama Paparazzi, qui su RBL il pomeriggio di Occhio al Penna. È stata aggiunta qualche giorno fa una nuova data, parliamo spesso di live, ci piace anche informarvi su questo e poi fra poco vi darò un punto dove andare a vedere tutte le date. La nuova data è il 6 dicembre all'Unipol Arena di Bologna, non che mancassero le date a Bologna, ma è stata aggiunta vista la grande richiesta, dal 24 di novembre ad Ancona, poi appunto a Casalecchio di Reno, dal 27 novembre fino appunto al 6 dicembre, poi a Torino e tantissime altre date andando avanti. Vi dicevo di un punto dove andare a cercare tutto? Ve lo do io. RBL.it è il nostro sito, la sezione concerti con le date aggiornate in tempo reale. C'è Madonna, Dance Tree.

diciamo che ha rimesso tutto in riga, possiamo dirlo così, Madonna, agli MTV Video Music Awards, 7 statuette, artista dell'anno, grandissima, interprete, un po' di polemiche in realtà per il lip sync, la sincronizzazione del playback, tutte queste cose qui, però davvero Madonna ci ha tenuto a far capire chi è che domina, anche se Taylor Swift ha vinto miglior video, Madonna si è portata a casa 7 statuette. Ora sarà Taylor Swift la regina del pop, ma l'imperatrice assoluta è quella che abbiamo appena sentito con Danzeteria. Arrivano le news delle 5, prima Ariete con Angelina.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas, e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
2: Difficile da dire, devo dire che comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
1: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani del Liet Gabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo alla 9 Milano Chiasso, dove abbiamo rallentamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per il passaggio alla dogana. Altri rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza, Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Traffico rallentato anche sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla 4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese, e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Solo il meglio della musica nelle nostre 4x4, c'è Avril Lavigne, Complicated, Alanis Morissette, Guardian. Chiudiamo con Annalisa e Madame Amica e apriamo con l'unico uomo all'interno di questa 4x4, Luca Barbarossa, Portami a ballare.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
8: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

0: fare, nessuno sa fare più.
1: Quattro per quattro, solo il meglio dei successi di RVL, la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: tutta al femminile, questa 4x4 che si è chiusa con due donne, poi Annalisa e Madame Amica. Ora tempo di infotraffico, pubblicità su RVL, poi arrivano Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale e segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Frejus. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque. ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: te ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli nel mercoledì pomeriggio di Occhio al Pin qui su RVL Radio con me Marco Pennachini fino alle 19. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. In settimana, ve lo dico, forse, anzi sabato quasi sicuramente, parleremo di band che si devono riunire, nel senso, nei nostri sogni. Noi abbiamo, no, questo sogno di rivedere quella band che si è sciolta anni fa, ce l'abbiamo fatta con gli Oasis, magari con la speranza proprio possiamo far unire tante altre band. Malcolm Todd, Hearings.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Un ventenne di Verbania è stato arrestato dai carabinieri dopo un folle inseguimento in auto. È successo l'altra notte verso le 2:20. Una pattuglia era impegnata in un posto di controllo a Gravellona quando l'auto del ventenne è transitata a più di 100 all'ora. I carabinieri si sono dunque lanciati all'inseguimento e, giunti a Verbania, hanno intimato più volte l'alt, invano. Il ventenne ha proseguito per oltre 30 km sulle strade della città, riuscendo a deludere anche altre pattuglie nel frattempo intervenute, finché poi ha speronato la prima pattuglia nel tentativo di mandarla fuori strada, mentre invece è stato lui a finire in un canale di scolo. Rimasto bloccato nell'abitacolo, ha opposto resistenza sferrando calci e pugni e, una volta estratto, ha cercato di fuggire, ma è stato poi definitivamente bloccato. Ora si trova ai domiciliari. A Guardia di Finanza di Domodossola invece è arrestato durante i controlli sui treni in transito una donna straniera in arrivo dalla stazione di Milano Centrale. Ha detto di non avere nulla da dichiarare, ma il suo palese nervosismo ha indotto i militari a perquisire i suoi bagagli, nei quali hanno trovato un chilo di hashish diviso in 10 panetti, che venduto al dettaglio avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Al via Verbania il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica. 36 gli iscritti, numero che potrebbe ancora aumentare visto che i termini non sono ancora chiusi. Intanto a novembre una ventina di allievi concluderà il ciclo triennale di studi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.

Cyrus su RVL nel pomeriggio di Occhio al Penna. A proposito di grandi, prima parlavamo di Madonna, no? Come dominatrice incontrastata agli MTV Video Music Awards. Diciamo che ci hanno messo un po', ma hanno dato finalmente un premio a Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Il premio, in realtà, l'MTV Video Vanguard Award, è uno dei premi più ambiti per quanto riguarda la situazione video, ed è stato data appunto alla band di Kurt Cobain dopo 35 anni. Ci hanno messo un pochettino, ma almeno hanno dato questo premio. Ci hanno messo un po', un premio che poi hanno vinto in tantissimi durante il tempo. Hanno vinto i Duran Duran, Kanye West, gli U2, Red Hot Chili Peppers, pure Mariah Carey l'anno scorso. Però ci si può stare, sai, fa parlare d'amore.

insieme a Bresh questa Parlar d'amore. Stavo leggendo un po' di curiosità sulla questione dei Nirvana premiati, lo hanno fatto anche agli MTV Video Music Awards per ricordare l'esibizione del 92. Nel settembre del 92 ci furono i Nirvana ospiti a suonare e fecero un leggerissimo caos, però è stato uno dei punti più alti secondo MTV per quanto riguarda tutta la... Voi immaginate, invitate qualcuno a casa, vi distrugge casa, però vi dite, ma sai che ci siamo divertiti alla fine, alla fine dai, rimettiamo a posto, ma è andata bene così. Naughty by Thieves, l'ultimo singolo, A Different Kind of Happiness.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non stop 80.
2: Non stop 80s, solo musica anni 80.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Da grande voglio guidare un autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: RVL la radio.

Fugelea con Care qui su RVL, grandissimo successo meno di un mese fa a Napoli per una doppia data sold out dei New Genea con l'ultimo album People of the Moon, davvero molto bello. Se non l'avete ancora sentito, sentitelo magari su qualche piattaforma e poi compratelo magari o in vinile o in CD o come volete, perché merita davvero, un signor disco. E proprio a Napoli hanno concluso il loro tour che li ha portati in giro per tutta l'Europa, sono stati a suonare ovunque, grande successo. Ne abbiamo parlato anche qui su RVL a Göteborg il 14 di agosto, in Svezia sembra proprio che siano una delle band preferite. Noi siamo contenti perché è tutta musica italiana, grande musica italiana. C'è anche Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che

0: oggi trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Ancora sulla 9 Milano Chiasso si rallenta tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per il passaggio alla dogana. Altri rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Rallentato il traffico sulla Milano Meda tra Cormano e Cesano Maderno verso Meda. Nella norma il traffico lungo le altre tangenziali milanesi. Sulla 4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Ci sono anche le Lost Ketchup di Aserie all'interno della 4x4 pronta a partire. A seguire Robbie Williams Candy, chiuderemo con Olivia Dean Baby Steps e apriamo con gli Eso Basil That She Wants.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Steps, Olivia Dean va a chiudere la nostra 4x4. Tempo adesso di infotraffico, pubblicità e ci aspettano Giulia Bresch serenamente.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni letti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Brescia, serenamente. Una buona serata da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna fino alle 7. Parlavamo la scorsa settimana del karaoke, che no, è stata la giornata ricordo appunto della trasmissione che ha fatto trionfare il karaoke qui in Italia, quella con Fiorello. E proprio alla fine è venuta fuori la cosa che Rick Astley è uno dei cantanti più cantati, scusate il gioco di parole, quando si canta al karaoke dappertutto, anche in Italia, grazie ai meme, soprattutto su internet. 1988, proprio lui, con Don't Say Goodbye.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Scontro tra una moto e un'auto poco prima delle 8 di oggi a Imborio, in sella alla prima un ragazzo di 18 anni che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Novara. La giunta di Verbania ha deciso di intitolare a Sergio Ramelli non più un tratto del lungo lago di Intra, ma il nuovo ponte ciclopedonale tra il teatro e il porto. Una mucca è finita sulla superstrada nei pressi di Domodossola nel primo pomeriggio di oggi e è stata recuperata prima che ci fossero conseguenze. Nuovo dato negativo per il clima, secondo l'ARPA Piemonte, quello appena concluso, è stato il settembre più caldo da quando è iniziata la serie storica nel 58, nel VCO deficit idrico all'80% e in vasi pieni metà della media.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per giovedì 8 ottobre, cielo nuvoloso con piogge per tutta la giornata, temperature tra 12 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della

come l'intero album, questa Vita Morte Miracoli di J-Ax qui su RBL Radio, un doppio J-Ax. Sì, perché c'è una doppia faccia della medaglia all'interno del disco. C'è il lato quello urban, quello di J-Ax che conosciamo benissimo, e lui ha detto: io voglio andare verso il country, e ci sta andando alla grande, anche perché è uno dei generi che sta prendendo sempre più piede grazie a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti con Taylor Swift, con Ella Langley soprattutto, che sta avendo un successo clamoroso anche qui in Europa. Piano piano arriva la questione country rock. Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.

Kigu con la sua Woman qui su RVL Radio. Questa è la serata di Occhio al Penna. Che c'entra Kimi Antonelli con la musica che passiamo qui su RVL? Allora, intanto, prima abbiamo sentito Olivia Rodrigo e pare che ci sia del tenero tra Olivia Rodrigo e Kimi Antonelli. Poi pare che Kimi Antonelli si sia divertito abbastanza. Allora, detto così sembra brutto, cioè nel senso si sia divertito con l'auto a Monza, quando ha vinto, prima di vincere, perché ha portato in giro proprio Peggy Gou, che era ospite del circuito di Monza, per fare, no, una sorta di DJ set. Ha detto: vabbè, andiamoci a fare un giro, solo ti fai un giro a 300 all'ora, per quanto tu possa essere brava a guidare. Peggy Gou ha detto: guarda, la prossima volta andiamo a piedi, che è meglio, probabilmente. Kimi Antonelli, grande protagonista dello sport italiano. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

con Siena Sparrow si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio con Occhio al Penna, solo qui su RVL la radio. Ora linea a Fabiana con RVL Che Stories.

0: Enrico su RVL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
0: L'economia.
1: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gas olio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Ci bilanci.
3: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, ancora trafficato il tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla 8 Milano Varese code per un incidente tra Castron e Solbiateardo in direzione di Milano. Si rallenta per il traffico intenso sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro nei due sensi di marcia. Traffico con code a tratti sulla tangenziale est tra San Donato e Cascina Gobba nelle due direzioni. Rallentamenti e code sulla Milano Meda tra Cormano e Cesano Maderno verso Meda. A Bergamo molto trafficato l'asse interurbano con code tra Bonate Sopra e Orio al Serio in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Mercoledì, metà settimana, 7 di ottobre, su RPL la radio, dopo Marco Pennacchini, che saluto e torna domani con Occhio al Penna, iniziamo ufficialmente Key Stories. Siete con Fabiana Contin, con la Fabi, anche oggi fino alle 22, tre ore che condividiamo da lunedì al venerdì, fatte di tanti grandi successi, quelli che poi potete ascoltare ogni giorno collegandovi su RPL la radio, e qualche notizia e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

Per noi Joliet e Achille Lauro hanno unito le forze per questa canzone. Abbiamo scoperto che Joliet sta per rilasciare la seconda parte, il secondo atto del suo ultimo album, quindi tanta buona musica nuova, e poi ci saranno tanti appuntamenti per poterlo vedere dal vivo anche durante il 2027. A proposito di live, il 14 luglio 2027 all'Ippodromo SNAI San Siro, all'interno degli High Days, arriverà in Italia anche Sombre. I biglietti chiaramente sono già disponibili, datevi da fare. Noi lo ascoltiamo con la sua My Body Isn't Ready.

0: vita.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchera a Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Coccolati con i nostri cani Le, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
16: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
17: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che
13: Chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
0: RVL, la radio.

Dream Academy con Life in a Northern Town, qui su RVL la radio. Abbiamo fatto un tuffo indietro nel tempo. Stavo leggendo che dal 20 al 24 di ottobre a Sanremo, tra i premi alla carriera che verranno consegnati all'interno della nuova edizione del premio Tenco, ci sarà anche spazio per Fabri Fibra, ma ci saranno premi alla carriera per Agnelli e i suoi After Hours, Caparezza, Carmen Consoli, ancora Paola Turci, Frankie I Energy, MC, e sul palco arriverà, come detto, anche Fabri Fibra, che oggi ascoltiamo assieme ai Pinguini Tattici Nucleari in Goya. Cosa

0: fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere.

0: altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
7: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Grave incidente verso le 7.45 di questa mattina a Invorio. Un ragazzo di 18 anni che stava viaggiando lungo la provinciale 34 in moto si è scontrato con un'auto ed è rovinato a terra, riportando numerosi traumi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata da Borgo Manero che ha soccorso il giovane e l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Non risultano conseguenze per chi era alla guida dell'auto. Dinamiche e responsabilità dell'incidente sono in via di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Una mucca è stata recuperata nel primo pomeriggio di oggi dopo essere finita sulla superstrada dell'Ossola nei pressi di Domodossola. A segnalarlo alcuni automobilisti verso le 13.30. Per fortuna non ci sono state conseguenze. La giunta di Verbania ha deciso di intitolare Sergio Ramelli non più un tratto del lungo lago di Intra, ma il nuovo ponte ciclopedonale tra il teatro e il porto. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
8: Cambio di rotta dell'amministrazione comunale di Verbania sull'intitolazione a Sergio Ramelli. Sindaco Giandomeni Colbertello ha annunciato che sarà il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente San Bernardino a portare il nome di Ramelli e non più il lungo lago di Intra. Commenta il segretario del PD Riccardo Brezza, un vero passo indietro politico. Quella scelta era sbagliata e contro la storia di Verbania e di tutti i verbanesi e sottolinea come il dibattito che si è generato abbia lasciato una ferita aperta nella città.
7: Quello appena concluso sì, è stato il mese di settembre più caldo da quando sono iniziate le misurazioni moderne, ovvero la cosiddetta serie storica, nel 1958. Lo riferisce ARPA Piemonte, che sottolinea anche il perdurare della siccità, in particolare nelle province del nord della regione, con un deficit idrico che nel VCO e nel Novarese arriva a toccare addirittura l'80% e un livello di riempimento degli invasi che è la metà della media. Chiudiamo con la viabilità. Domani e dopodomani nelle gallerie Paglino e Iselle, lungo la statale del Sempione, saranno in corso lavori e pertanto tra le 8 e le 18 la circolazione sarà a senso unico alternato. E adesso le previsioni del tempo.
9: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Previsioni del tempo per giovedì 8 ottobre, cielo nuvoloso con piogge per tutta la giornata, temperature tra 12 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

2026 scoppiettante per Ernia, questo è il nuovo singolo, si intitola Dedica, anche questo è un brano inserito all'interno del suo album Per soldi e per amore. Ricordo che recentemente è convolato a nozze e tra le altre cose ha anche annunciato il suo primo tour europeo. E l'European Tour 2026 di Ernia partirà ufficialmente il 29 di novembre da Londra e proseguirà a dicembre con appuntamenti a Dublino, Parigi, ancora Barcellona, Bruxelles e anche Berlino. Trovate naturalmente tutte le informazioni seguendo Ernia anche sui social. Hugel, Ultranate, Moving to the Sun.

su RVL la radio di Ughella e Ultranate entrati ufficialmente all'interno della super rotation di RVL la radio. Torniamo a parlare di Elisa, perché ha annunciato che il 27 di novembre ci sarà, a distanza di oltre 4 anni dall'uscita di Ritorno al futuro, Back to the Future, il suo nuovo album Kintsugi, che prende anche il titolo naturalmente del singolo che è stato rilasciato. E tra le altre cose, oltre chiaramente ad aspettare questo album in questi giorni, lo sappiamo perché le notizie girano praticamente ovunque, Elisa e il marito si sono lasciati, ma noi vogliamo parlare di cose belle. L'11 settembre per esempio 2027 Elisa festeggerà 30 anni di carriera con uno show a Campovolo. Ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia, la nostra storia. Nel corso degli anni, ricordo che Elisa è stata protagonista di numerose tournée, grandi appuntamenti live come il grande concerto a San Siro a Milano nel giugno 2025. L'ascoltiamo.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Jungle con Sunshine all'interno di Key Stories. Chiudiamo anche la prima ora del nostro appuntamento di oggi, 7 di ottobre, mercoledì. Lo facciamo anche con la redazione che sta per tornare con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ma abbiamo tempo anche per ascoltare il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Come succede ogni giorno, più o meno a quest'ora, abbiamo anche il 4x4, il primo dei 2 appuntamenti che condividiamo all'interno di Che Stories su RVL la radio. È un 4x4 anche questo molto interessante, perché tra poco ascolteremo lo strano percorso di Max Pezzali, ritroveremo anche i Clean Bandit e Rather Be, e poi con Cesare Cremonini andremo ad ascoltare Paparazzi, che è il suo ultimo singolo. Per iniziare ci sono loro, i Backstreet Boys. Questa è All I Have to Give.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: più.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno, per info Proloco Premeno.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. RVL.

parla delle cazzai qui all'interno di Che Stories. Permettetemi di ricordare anche i social, perché anche noi di RVL la radio siamo presenti su Facebook e su Instagram, e tra l'altro siamo anche molto attivi all'interno delle nostre pagine social. Infatti lì trovate tante curiosità che riguardano anche RVL la radio e anche tanta informazione, quindi un modo per rimanere sempre aggiornati. Noi vi aspettiamo, se utilizzate questi due social e ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio, mettete un mi piace, un segui, ma il gioco è fatto. Ariete con Angelina Mango, questa è Che Bella Vita.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati.

0: 0301.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: Non Stop 80.
3: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Annalisa con Madame Amica. È uscito questo single, questa bella collaborazione tra le due. Il 9 di ottobre Annalisa, ricordo, farà uscire Ma io sono fuoco Platinum Edition, e poi vi ricordo anche lei ha un appuntamento molto importante, infatti il 12 di giugno 2027 ci sarà il suo San Siro, la notte dedicata ai fan di Annalisa, che appunto vi aspetta a San Siro. I biglietti sono disponibili. Recentemente ha anche rilasciato una bella intervista parlando appunto di questo evento. Ha detto sarà una serata speciale, immaginiamo che arriveranno anche degli amici, colleghi, e poi ha raccontato anche qualcosa della sua infanzia dicendo che le manca la casa dei nonni, era una bimba di campagna. Questo è un po' quello che ha raccontato Annalisa, che ormai negli anni abbiamo imparato a conoscere molto bene, soprattutto musicalmente parlando, perché la sua vita privata rimane tale, e questo secondo me la rende unica anche sotto questo aspetto. C'è Madonna adesso. Talk about, talk about.

Madonna nel nostro Key Stories, visto che siamo per ascoltare un successo dal passato, ovvero Dance Around the World, vi voglio ricordare che ogni fine settimana, quindi ogni sabato e ogni domenica, su RVL la radio, il nostro Piero Pratesi vi aspetta per Ti ricordi quando? È un contenitore fatto di successi 70-80 in vinile.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo, applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: ci dividerà.
1: Anche Alfa e Gigi D'Alessio nel nostro Che Stories di oggi su RVL, la radio con Genova e Napoli. Ci siamo, siamo anche pronti per un'altra ora che ci lasciamo alle spalle, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Vi invito a rimanere collegati. Tra poco, dopo l'informazione, c'è anche il 4x4. Arriva anche Malcolm Todd.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria a Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. Perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale. Nessuno sconto di pena per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nel 2021 durante le manifestazioni contro il certificato verde. La sentenza d'appello ribadisce la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, ex referente romano del movimento di estrema destra. Pena confermata per gli altri 5 imputati. Le accuse contestate a vario titolo spaziano dal concorso in devastazione all'istigazione a delinquere. Giornata negativa per le borse europee. Francoforte ha concluso in ribasso dell'1,35% e Parigi dell'1,22%. Fuori dall'eurozona ha contenuto le perdite Londra, -0,79%. Piazza Affari chiude in forte calo con la nuova massiccia vendita di obbligazioni a livello globale che sta spaventando i mercati internazionali. Il FTSE MIB segna -2,51% e scende sotto quota 50.000 punti. Nel mirino delle vendite finiscono le banche, soprattutto il settore tech. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano infatti le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto la Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Eccolo qui il secondo 4x4 di oggi, mercoledì, all'interno di Che Stories. Abbiamo altri 4 grandi successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Two Black con Waves of Love. Ascolteremo anche gli American Authors e Best Day of My Life. Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, subito Hi Lighthouse Family.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.
9: Let's go.

0: Nuovo singolo per Miley Cyrus, una Fiorella Mannoia instancabile. C'è il suo tour nei teatri, ovvero Fiorella canta Fabrizio De André e Ivano Fossati, che è iniziato insomma il 1° di ottobre da Milano. Tanti sono gli appuntamenti per poter vedere questo live di Fiorella, dove appunto interpreta dei grandi successi di altrettanti grandi personaggi del panorama musicale italiano fino a dicembre. Nel frattempo lei ha anche aggiunto delle altre date, per esempio il 22 di ottobre ha aggiunto una data a Bologna, il 29 a Torino, il 18 novembre a Firenze, il 24 a Genova e il 26 a Ravenna. Per quanto riguarda dicembre, il 2 sarà a Bari e il 3 sarà a Lecce. Queste sono le ultime date inserite all'interno di un cartellone bello nutrito di appuntamenti. L'ascoltiamo con Che sia benedetta.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabato.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Scontro tra una moto e un'auto poco prima delle 8 di oggi a Invorio, in sella alla prima un ragazzo di 18 anni che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Novara. La giunta di Verbania ha deciso di intitolare a Sergio Ramelli non più un tratto del lungolago di Intra, ma il nuovo ponte ciclopedonale tra il teatro e il porto. Una mucca è finita sulla superstrada nei pressi di Domodossola nel primo pomeriggio di oggi e è stata recuperata prima che ci fossero conseguenze. Nuovo dato negativo per il clima, secondo l'ARPA Piemonte, quello appena concluso, è stato il settembre più caldo da quando è iniziata la serie storica nel 58, nel VCO deficit idrico all'80% e in vasi pieni metà della media. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

parlare d'amore di Saif, che oggi 7 di ottobre rilascia un documentario, Il cielo in una stanza, disponibile su YouTube, che è una sorta di lezione di riscatto. Perché? Perché la musica dà una seconda possibilità, e proprio Il cielo in una stanza è questo documentario che Saif ha realizzato in carcere con i detenuti di Chiavari, un racconto senza filtri che mostra come note e rime possano saper superare tutto, regalando uno spazio prezioso di speranza e riscatto a chi vive recluso. Nugenea.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: No, è mio! È mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: con Baby Steps. Stiamo per ascoltare il brano Serenamente di Julie e Bresh, nato dalla penna proprio di Bresh con la sensibilità pop di Julie, singolo che parla in particolare di quello che accade quando si smette di cercare a tutti i costi delle risposte e imparare ad accettare invece il ritmo della vita, perché andare avanti non significa avere sempre una direzione precisa, ma continuare a camminare un passo alla volta. Ascoltiamoli, Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mars e la sua On My Soul. Siamo arrivati ai saluti, chiudiamo che stories di oggi mercoledì e tra poco, dopo la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, vi aspetta Adriana Paratore con Day by Day. Se vi va, se vi fa piacere, vi aspetto qui sempre su RVL la radio anche domani alle 19. Dalla Fabio è tutto, passate in nostra compagnia una splendida serata. Mi saluto con Partenope, Merck & Cremont, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Yeah!

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Marie Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. A far nascere la protesta a Madrid, un video che mostrava l'irruzione della polizia antisommossa nell'appartamento della donna. L'affitto della casa avrebbe dovuto subire un aumento del 275% e l'offerta del pianista James Rhodes di pagare l'affitto o comprare l'immobile per farla restare era stata respinta dalla proprietà. Il caso ha scatenato forti polemiche e proteste in Spagna. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. La rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche che stanno agitando la Francia non nasce dal nulla. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Le Cornu. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato. Il calcio, sarà Fabbri a dirigere il big match della 6ª giornata di Serie A tra Como e Roma, in programma domenica alle 12:30. Sabato alle 18 c'è Inter Parma affidata a Bonacina. La direzione di Napoli Frosinone sabato alle 20:45 spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 c'è Sassuolo Milan, arbitra Forno. A seguire Cagliari Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

esattamente 74 anni fa, era il 7 ottobre 1952, veniva brevettato il codice a barre, pensate, da due studenti universitari che volevano trovare il sistema per velocizzare proprio le casse del supermercato, e ci riuscirono, ragazzi. Pensate che il primo prodotto venduto con l'utilizzo del lettore del codice a barre fu un pacchetto di gomma da masticare, e adesso è conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington. Il codice a barre nasceva il 7 ottobre del 1952.

0: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

il 7 ottobre del 2008 quando veniva lanciato Spotify. La canzone più ascoltata in streaming quel mese era Viva la vida dei Coldplay, mentre per tutto il 2008 la canzone più ascoltata fu Human dei Killers. 10 anni dopo l'azienda vantava 180 milioni di utenti attivi e oltre 40 milioni di brani. Spotify nasceva il 7 ottobre del 2008.

0: in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.
6: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
7: In Piemonte, sulla diramazione Gallarate-Gattico, è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada A26 dei Trafori. In Liguria, la stessa autostrada A26 dei Trafori è chiusa dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona, direzione Genova.

0: Corsa e Sesto San Giovanni, direzione Torino. Tra le 21 e le 5 chiusa anche l'autostrada A8, la Milano-Varese tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano e tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Chiusa di conseguenza la diramazione Gallarate-Gattico da Besnate fino all'autostrada A8. Chiusa anche l'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera e tra Fino Mornasco e Turate direzione Milano, anche qui dalle 21 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna e tra Padova zona industriale e l'allacciamento con l'autostrada A4 in direzione Milano e Venezia. E concludiamo con il Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio tra le 21 e le 4 è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria e tra Udine Nord e Udine Sud direzione Venezia e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: Holy Ghost.
1: Campo Cristo.
2: Ancora buona serata, amici. Questa è RVL, la radio. Io sono sempre Adriana Paratore con voi. Ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp. Il numero è lo 0323 55 21 24.

oggi, amici, ritorniamo a parlare della saga Ed Sheeran, perché ho una montagna di novità per voi, a partire dalla persona che Ed Sheeran ha scelto come ospite a sorpresa del suo tour. Stiamo parlando di Slade, della famosa band The Fray, ricordate quelli di How to Save a Life? Tra poco parliamo di questo, state là. Stare

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Sheeran, dopo tutte le polemiche relative all'estromissione di Macklemore dal suo tour, ha trovato un nuovo collaboratore che aprirà i suoi concerti e che si è presentato tra l'altro nel suo ultimo concerto come ospite a sorpresa, ovvero Slade di The Fray. Allora, la cosa interessante è che è anche quello che Slade ha detto in favore di Ed Sheeran. Lui ha detto: sembra che tutti stiano prendendo posizione ed è un bene. Quello che sta succedendo laggiù è sbagliato, ovviamente si riferisce a Gaza, ma se vogliamo superarlo abbiamo bisogno che qualcuno si collochi in quella posizione intermedia, in quel terreno comune, ovvero le persone che vedono entrambe le parti. E poi ha aggiunto: la pace non è assenza di conflitto, la pace non è una tela bianca che dobbiamo custodire e trattare con cortesia, racchiude abbastanza bellezza, abbastanza tragedia, abbastanza dolore, abbastanza gioia e vita se impariamo a integrarla e a stare uniti. Insieme troveremo una via d'uscita da tutto questo. E qua si potrebbero aprire delle discussioni infinite, perché non stiamo parlando di una semplice guerra e lo sappiamo tutti, e quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Ma attenzione, perché il discorso su Ed Sheeran non finisce qua.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med-9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. È morta Mari Carmen Abascal, 87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva su una barella dalla sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta. Il basket Tortona rispetta il fattore campo in Eurocup. Piemontesi piegano infatti la resistenza di Le Mans per 89-83 nella seconda giornata della regular season 2026-2027 per il girone A, al termine di una sfida molto tirata soprattutto nei 10 secondi conclusivi, dove la squadra bianconera è riuscita a contenere gli attacchi ospiti trovando poi il guizzo decisivo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL, la radio.

0: σου.
1: Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio che potete seguire anche online. Il nostro sito è rvl.it.

Sapo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: momenti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: insomma, oggi si continua con la saga Ed Sheeran perché c'è un altro artista che ha deciso di difenderlo. Stiamo parlando di Bob Geldof, che da una parte, se letto in modo superficiale quello che ha detto, può sembrare anche un po' cerchiobottista, perché lui ammira Macklemore ma difende Ed Sheeran. Questa cosa che ha detto Bob Geldof va assolutamente approfondita, perché è un concetto che io ritengo abbastanza profondo. Ne parliamo tra un attimo, state là.
1: Ti ho sentito

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

ritornando sul discorso Ed Sheeran, ho trovato molto interessante quello che ha detto Bob Geldof. Bob Geldof è una persona che si è sempre adoperata per cause umanitarie, è sempre stato, ricordiamo che lui è lo storico organizzatore del Live Aid, quindi non è certo uno che sta zitto e non esprime le sue opinioni. Però ha detto una cosa molto interessante su quanto accaduto durante il tour di Ed Sheeran, che ha portato all'estromissione di Macklemore per aver portato la bandiera della Palestina e aver detto Free Palestine. Allora, lui ha detto che stima le persone come Macklemore che hanno il coraggio di prendere una posizione netta riguardo a determinate cose importanti, riguardo a tematiche veramente importanti, però da una parte capisce anche Ed Sheeran. Lui dice: voi non ve la dovete prendere con Ed Sheeran, voi ve la dovete prendere con Robert Kraft e con il promoter, perché sono stati loro a decidere che Macklemore non doveva più fare parte del tour e ad aver messo Ed Sheeran, che aveva 40 persone sotto di lui a lavorare, sotto ricatto. Per quello che riguarda il carattere apolitico degli spettacoli di Ed Sheeran, Bob Geldof ha detto: gli artisti dovrebbero essere liberi di decidere se e come usare la propria fama. Un artista ha il diritto assoluto di scegliere cosa vuole dire e quando dirlo. E poi lui fa anche l'esempio dei Rolling Stone. Lui dice: non mi aspetto che i Rolling Stone si mettano a parlare di Gaza, perché non è una cosa che fa per loro, anche se sono piuttosto sicura che Mick Jagger abbia un'opinione sulla cosa. E una cosa del genere detta da uno come Bob Geldof, che la faccia ce l'ha sempre messa in più occasioni, questa cosa acquisisce un certo valore. Tutti abbiamo il sacrosanto diritto di decidere se esporci o meno, e quello che è successo durante il tour di Ed Sheeran rivela un cattivo comportamento, non di Ed Sheeran che è stato messo in una condizione molto scomoda, ma rivela la malafede di Robert Kraft e del promoter. E non finisce qua.

0: State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non stop 80.
1: Non stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

proposito di Ed Sheeran, sapete che tra le persone che gli hanno voltato le spalle c'è anche stato il cugino, che ha detto: dopo questa cosa di Macklemore io ho tagliato ogni rapporto con lui, non ci voglio avere niente a che fare, è uscito fuori quello che lui è veramente. Finora Ed Sheeran non aveva detto niente, ma qualche giorno fa ha replicato, e quindi tra poco vi racconto quello che ha detto.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva della sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca di Irkutsk deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza dopo le scarse informazioni fornite sul campo. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento del Cremlino, mentre l'agenzia sanitaria esclude rischi epidemici. In Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL, la radio.

proposito di Ed Sheeran, sempre nel concerto di Atlanta, dove c'è stato a fargli da supporto anche l'ex cantante di The Fray, Ed Sheeran ha finalmente detto qualcosa dal palco in merito a suo cugino. Però la cosa interessante è che non lo ha neanche nominato. Lui ha detto: potreste aver visto un mio parente di recente sui social media. E poi si è limitato a dire il vero, io e lui non ci sentiamo da anni. Cioè, come dire, lui dice di aver tagliato i contatti con me perché c'è stato questo problema durante il concerto, durante l'esibizione di Macklemore. No ragazzi, non ci sentiamo da un botto. E questo è molto interessante, perché da come parlava il cugino sembrava che stessero pappe ciccia insieme dalla mattina alla sera, e quindi le cose che lui ha detto potevano assumere un certo peso. Cioè, lui l'ha definito egoista e malizioso, e addirittura ha detto: finalmente sta venendo tutto a galla, come se lui fosse a conoscenza di segreti relativi all'egoismo di Ed Sheeran inconfessabili. E poi addirittura: mi vergogno di mio cugino Ed, quello che ha fatto è finito, finalmente il mondo e tutti i suoi fan lo hanno smascherato, non è una brava persona, non mi piace la sua musica, quindi non posso nemmeno dire che sia un bravo artista. Secondo me si è allargato un po' troppo, e da quello che lui dice deduco che sia molto molto invidioso di suo cugino. Io non so voi, non ho condiviso il modo in cui Ed Sheeran ha gestito la cosa, ma ho capito che si è trovato in una situazione in cui nessun artista si dovrebbe mai trovare. Da questo punto di vista la penso come Bob Geldof. Per quanto riguarda suo cugino, ditemi voi che ne pensate, per me vi posso dire no comment. Morire.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: Non Stop 80.
0: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: ristorante. Una cliente ordina una bistecca tagliata a farfalla. Quando gliela porto si arrabbia.
1: Perché non ha la forma di una farfalla?
0: A farfalla indica il tipo di taglio. No, la riporti indietro e mi porti quella vera. In cucina decidono di accontentarla e ritagliano la stessa bistecca formando due ali. Torna al tavolo con circa un quarto di carne in meno.
1: Ecco, era questa che avevo ordinato.
0: Ha pagato la stessa cifra. Gli avanzi se li è mangiati il cane del cuoco.
1: Questo è solo l'inizio della nostra rubrica Casi Umani di oggi. Protagonista, commento.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Rosticceria specializzata in pollo. Vendete pollo? Signore, il locale si chiama Pollo & Co. E quindi? Nel logo c'è un pollo. Vuole rispondermi oppure no? Sì, vendiamo pollo, quasi esclusivamente pollo. Pensavo mi stesse prendendo in giro. Poi ha ordinato il panino con i gamberi, quindi adesso ne sono sicuro. Aereo. A metà volo un passeggero mi chiama. Vorrei un'altra ginger beer. Mi dispiace, le abbiamo finite. Quando ve ne consegnano altre? Quando saremo atterrati? Quindi non arriveranno prima? Lo guardo per qualche secondo. Le lascio il tempo di rifletterci. In 15 anni di voli avevo gestito risse, ubriachi ed emergenze mediche. Quella domanda è stata la più difficile. Cinema. Un cliente torna alla cassa subito dopo aver comprato il biglietto. Devo vedere il primo film per capire questo? Quale primo film? Questo è l'Odissea 2, sarà il seguito. Il 2 è il numero della sala. Dopo il film compro un altro biglietto. Gli consegno la stampa. Questa volta è Toy Story 5, sala 7. Non Toy Story 57. Ah, grazie per la precisazione. Il responsabile lo guarda allontanarsi. Comunque prima o poi ci arriveranno davvero. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica. Sì.

0: su RVL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao.
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva della sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca di Irkutsk deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza dopo le scarse informazioni fornite sul campo. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento del Cremlino, mentre l'agenzia sanitaria esclude rischi epidemici. In Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
0: RBL. Let's go.
1: Daniel's Jack presents.
3: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi.

0: Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80s, solo musica anni 80.
1: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.